C'è la mamma più del mondo, c'è la mamma sciaio maio, la mamma felice lì. C'è la mamma con le mule, c'è la mamma più del mondo, c'è la mamma fai un sciaio.